due volte in sette lustri, da me d'oggi io sono, e in due volte chiesi abdicare, e me negaste voi. Di più,

0: l'ultima volta.
1: Mi scoppia il cor.
0: Il tuo faliero ascolta. E miei

cervelli fa scordire, fa scordire, fa scordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.